0: Milton, more of the music you love.
1: Engabe unenkinga kashukela, zitholele imbiza umkhucululi ka Dr. Mzinto Ngema uma vula kuvaliwe kanti iphinde ikusize uma wopha noma ushawe i stroke. Kanti ukhona unozimanga isowasho esivula izinhlanhla sisuse